dai addio con fede. Di gridare a Dio con fede, che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù. Alleluia.

0: raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Dëgjoni online.
2: Dëgjoni online.
1: Radio Vizhda Kosova.net.